gioia, ogni passo un fiore aprirà, ogni sguardo un bel zaffiro, nessun dia più dolce lento, mormorar con l'acqua il vento.